0: di oggi?
1: Oggi vento, il vento alimenta l'interazione.
2: Se lo spazio.